0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio ci riporta al 1971, perché è il remix della colonna sonora del film Giù la testa, diretto da Sergio Leone, tra l'altro il secondo film della cosiddetta trilogia del tempo, preceduto da C'era una volta il West 1968, seguito da C'era una volta in America 1984, colonna sonora prodotta dal grande Morricone. Questo è il remix del 1996, Double Head con Giù la testa.

0: la super chicca Double Head con Giù la testa, il nostro disco viaggio su One Dance.
1: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.
3: Now I'm back. This time I wanna talk about my favorite kind of music. Its name is techno. Techno. Techno. Techno. Techno. Techno. Techno, the music pumping and the people jumping. This is techno, the music pumping and the people jumping. This is techno.

0: emittente del gruppo Radio Number One.
1: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.
2: Didi na na na.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto indietro al 1997 e uno dei più grandi DJ italiani, protagonista di decine, anzi di migliaia di cassettine. Sto parlando di Ricky Leroy. Questa è la sua First Mission.

0: tradotta negli studi bresciani della Media Records, Ricky Leroy con First Mission, il disco Viaggio, qui su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: en todos. One dance.
1: Dance.
2: Dance.

0: dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare. Alza la radio.

Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa. Benvenuto su One Dance.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la storia.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio, che ti fa risentire i dischi Dream, Progressive, Techno e Trance che hanno fatto la storia, ti riporto al 2000, una grande coppia: Mario Più, storico DJ, Principe Maurice, storica voce e performer. Questa è Techno Harmony.

0: Made in Italy, Mario Più, Principe Maurice, era Techno Harmony qui su One Dance.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

0: One Dance.
1: Gabri Ponte è tanta roba, Gabri Ponte è tanta roba.
2: Oh! Turistico.
3: Ma cos'è sta paranoia?
2: Aspetta, fammi fare.
3: Dai, facci.

0: Dance.
1: Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's.
2: Schumacher.

0: l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te. One Dance. Qui suona la storia.
1: One Dance. One Dance. One.

la nostalgia, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo al 1995 nel nostro spazio Disco Viaggio, un gruppo inglese famosissimo. Sono i Faithless. Nel 1995 hanno fatto uscire questa bellissima Insomnia.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.

non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: One Dance. Sono le 5:59.

penultima giornata di luglio, eccoci qui. Ciao a tutti, buon giovedì e benvenuti nella storia della dance. Ogni giorno ci balliamo i più grandi successi degli anni 90 e 2000 e iniziamo dal 1995 con Tally.

Tangible e ci sta. Vabbè, che gli vuoi dire ad Emanuela Gubinelli, una regina indiscussa della musica dance made in Italy, che adesso abita a Los Angeles, ogni tanto torna in Italia e sono sicuro prima o poi farò un disco anche insieme a Talisa. Questa è bellissima, l'LBB, insomma, conosciutissima. Ce n'erano due famosi, una era di Talisa, l'altra era dei Da Blitz, che abbiamo ascoltato proprio nella puntata di ieri, non con l'LBB ma con Take Me Back. Non c'entrava niente, mi sto infarfugliando, ma di una cosa sono certo: rimaniamo in quel

ma poi Elvio Morato non glielo permise. Ovviamente questa è una storia inventata, che quando lo intervistai gli chiesi: ma non ti ha mai contattato Bossi per fare la Fuerza Padana? Insomma, stiamo parlando veramente di un sacco di tempo fa. Signore e signori, c'è la storia della dance, suoniamo anche le chicche, quei brani che magari non senti da tempo, ma suoniamo soprattutto le super hit. Questa arriva dal 1993, Captain Oliver.

E poi, insomma, ogni volta che le risenti il cervello, chissà dove vi finisce. Prima o poi faremo questa puntata brainstorming, l'ho promesso. E adesso Gaia, insieme al sottoscritto Dino Brown, con Never Meet.

La storia della dance con Dino Brown.

0: 1998, il disco di Serious Danger che si chiama Deeper. Qui nella storia della dance era quasi un disco viaggio, ma adesso tolgo il quasi perché, signore e signori, si viaggia sul serio.
1: Disco viaggio.

Super Hit, quelle che, come dico sempre io, ci sono rimaste incastonate nel cuore e nella mente, ci hanno fatto ballare, emozionare, sudare e godere. Tutto questo, signore e signori, si chiama la...

0: Dance.
1: La storia della dance
2: con Dino Brown.
3: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. Con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
4: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
5: Sei su One Dance.

0: 1991, Stefano Secchi, grandissimo DJ degli anni 90, insieme ad Orlando Johnson. Che pensate un po' voi? Parteciparono anche a Sanremo International, proprio agli inizi degli anni 90. Sono andato a riprendere quella clip. Senti un po'.
1: Stefano Secchi e Orlando Johnson, un nuovo singolo, Keep on Jamming.

Box, sempre House Made in Italy con questa I Don't Know Anybody Else. Anche in questo caso l'ho già fatto sentire forse nella storia della dance. Sono andato a ripescare un pezzo live dei Black Box al Palasport di Brescia, qui è da pelle d'oca.

0: un grandissimo applauso ai Black Box live dal Palasport di Brescia con un pezzettino di I Don't Know Anybody Else. Adesso voliamo in Sicilia. Blas, Crazy Man.
1: La storia della dance.

API con questa Let's Go. Signore e signori, vi ricordo che la storia della dance non è una semplice trasmissione radiofonica, bensì una materia va studiata, e vi dico da dove gli API hanno preso la voce. Era un disco che si chiama Come On Swong di Caroline Crawford. Senti un po' qui.

0: grandissimi API. Coming on strong, Caroline Crawford. È proprio velocissimo, proprio da qui, ho detto proprio 97 volte, arrivava la voce di Let's Go.
1: La storia della dance. One Dance.

40 anni di successi raccontati da Dino Brown. Stai ascoltando la storia della dance. Get on the floor.

0: usciti degli anni 90. Da una parte ci sono gli Underdog Project con Samo Jam, dall'altra The Sun Club con Fiesta. State ascoltando la storia della dance. Arriva anche il
1: Disco Viaggio.

un grandissimo disco viaggio firmato Gigi D'Agostino dalla compilation Les Voyages. Questa, se non sbaglio, uscì nel 1995. Si chiama Electro Message, la linea melodica arriva da un pezzo degli anni 80, ne abbiamo già parlato un sacco di volte. Live Line con You e adesso Brahma, Paolo Sandrini e Raf Marchesini con Future Woman.

progetto di Raf Marchesini e Paolo Sandrini e decisero di dare il consenso per farla uscire ufficiale. Il grande Raf ci raccontò insomma la storia proprio qualche mese fa di questa super chicca che si chiama Future Woman nella storia della dance.

0: ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance.
3: Sono le 6 e 58.
4: La storia della dance.
0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.

live di Love Generation direttamente dalla TV spagnola. C'era Bob Sinclair chiaramente, ma c'era anche Gary Nesbitt, il cantante giamaicano che faceva parte dei The Wailers, il gruppo di Bob Marley, e Bob Sinclair è andato a pescare proprio la sua voce per questa Love Generation. Tra l'altro, non so se lo sapevate, ma Bob Sinclair ha fatto anche un album intero che si chiama Made in Jamaica, dove ci sono tutte le versioni reggae dei suoi più grandi successi, anche Love Generation, World Hold On, I Feel For You. Quindi andate a ripescarlo, chissà come si è divertito Bob Sinclair in Giamaica con tutti i cantanti giamaicani lì, immagino le canne che giravano, vabbè, ma magari lui salutissa com'è, non avrà toccato niente sicuramente. Ci rimaniamo in Giamaica, Bob Marley, Falling In And Out Of Love, il remix è di Alex Natale.

Estate del 1998, il disco firmato Boost Up si chiama Kung Fu Fighting, già sentito diverse volte nel nostro spazio Non Solo Dance. Ogni giorno vi suoniamo uno o più pezzi pop, rock, in questo caso anche leggermente reggae, che hanno fatto la storia della dance. Ma adesso torniamo indietro, o perdonatemi, che hanno fatto la storia della musica degli anni 90 e non la storia della dance. E adesso stavo dicendo torniamo indietro, 94, Cappella, Move On Baby.

capolavoro indiscusso del grandissimo Mauro Picotto, Comodo, prima I Cappella, dietro al quale c'era sempre lui, Mauro Picotto, insieme ad un sacco di compositori, arrangiatori e musicisti che erano presenti negli anni 90 nella magica Media Records di Brescia, l'etichetta più importante degli anni 90 e non solo, anche di inizio anni 2000. Sempre Mauro Picotto si celava dietro il progetto York on the Beach.

0: Il suo remix è firmato CRV York con On The Beach, il secondo disco più streamato di sempre della discografia di Mauro Picotto, perché appunto c'era lui dietro questo disco, prodotto sì da York, ma poi la versione remix che l'ha reso famoso era proprio quella di Mauro Picotto.
1: La storia della dance.

0: La storia della dance
1: con Dino Brown.
2: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
5: One Dance. Qui suona la storia.
6: One Dance.

mente. Nonostante io, insomma, avessi avuto all'epoca dell'uscita 10 anni, ho riscoperto questo pezzo dopo e devo dire che ha una carica dentro, c'è qualcosa di magico in questo pezzo, non a caso, insomma, è arrivato decisamente in alto in tutte le classifiche mondiali. E adesso House Made in Italy, arrivano i Double D con Found.

il 1990, quando due ragazzi, Davide Domenella e Danny Losito, riuscirono a scalare persino la Billboard, la classifica americana, con questa Found Love, rimasta negli annali della storia della house music made in Italy, che gli americani chiamavano Spaghetti House. E adesso, 5 anni più tardi, 95, Franco Moiraghi, Feel My Body.

È lui! È proprio Franco Moiraghi! Grandissimo con la sua Feel My Body! 1995, salutiamo Franco! Che vive 6 mesi a Ibiza e poi credo che i restanti 6 mesi li conduca a Milano! Basta mettere Franco, Gianluca, voglio dire, è un appuntamento serio! Siamo negli anni 90, vi ci riportiamo ogni giorno con la storia della dance, arrivano anche i Two in a Room con il

All'estate del 2008 un disco indimenticabile, anche perché ci ha tormentato proprio in quell'estate. In Rio la voce di Tony T, questa è Shine On to the Break Dawn, che ho aggiunto così per fare il figo. State ascoltando la storia della dance e suoniamo anche i pezzi recenti, quelli decisamente più recenti rispetto agli anni 90. Dal 2008 andiamo all'estate del 2013, si sentiva un disco principalmente e divenne una super hit. AVC.

0: dance. Un abbraccio da Dino Brown. Ciao a tutti.
1: La storia della dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 7:57.
2: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
3: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
2: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
3: Così mamma è felice e io di più.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Emergenza migratoria a Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco. 2000 arrivi in 10 giorni, 18 i morti in mare. L'Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna, insorge il governo Sanchez, convocato il nostro ambasciatore a Madrid. Il presidente statunitense Trump ha annunciato il raggiungimento di un accordo definito storico per il disarmo graduale di Hamas e il contestuale ritiro delle forze armate israeliane da Gaza. Funzionari di Hamas hanno confermato. Si continua a scavare sotto le macerie della palazzina di tre piani crollata ieri a Messina. Ci sono ancora 6 dispersi, 3 i feriti. Sentiamo il comandante dei Vigili del Fuoco di Messina, Michele Burgio.
6: Stiamo adoperando per raggiungerlo con una rimozione molto cautelativa delle macerie, in modo che una volta spento l'incendio possano operare le squadre USAR di ricerca e salvataggio. Adesso abbiamo 6 dispersi.
5: Scontro UEFA-FIFA sulla proposta di Infantino di aprire ai privati la gestione dei diritti del Mondiale. Le 55 federazioni europee hanno deciso all'unanimità di boicottare tutte le competizioni organizzate dalla FIFA, contro il progetto anche la CONCACAF. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
7: The end. One Dance, solo dance con la D maiuscola. Qui suona la storia.

Non suoniamo reggaeton. Non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo. Su One Dance.
1: Ciao a tutti amici da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi partiamo dall'epoca della disco 1979 con Harvey Mason e Groovy New, canzone che è stata loopata poi anche dal producer americano Gusto nella canzone Disco Revenge. E subito dopo sentiremo anche Finally con la voce della cantante tedesca Rani insieme a Jonas Blue dal 2023, esattamente dall'estate. Subito invece Harvey Mason, Groovy New.
2: Contaminazioni.

Ed era Finally di Jonas Blue a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora Gasto con Disco's Revenge e Harvey Mason dal 1979 con Groovin' You. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One.

0: Future History, Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ogni giorno su One Dance il nostro super DJ Edo Colabini seleziona una traccia e la sottopone alla vostra attenzione facendosi una domanda ben precisa: sarà una hit del futuro? E chi lo sa? Ci ascoltiamo Los Niños del Barrio, il nuovo singolo di Raf Marchesini insieme a Ramon Ramonito.

0: Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. M&S featuring The Girl Next Door con Salsa Nuggets, If You Wanna, live da Dance Star Award.
2: It's M&S presents The Girl Next Door called
3: If You Wanna.

Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito OneDance.it.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: One Dance. Qui suona la

Ogni giorno ti ricarichiamo con la musica dance che ha fatto la storia. Ogni giorno ti facciamo emozionare con le più grandi hit di sempre. Alza la radio come non mai. Sei su One Dance. Qui suona la storia. Scatman's World.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Benvenuti e benvenute su Undance, c'è la Memory Chart. Questa volta vi accompagno nell'autunno del 1994 con 5 pezzoni che fecero la storia di quell'autunno. Tra le più forti, Welcome to Tomorrow, Snap.

mie preferite in quel passaggio tra l'estate e l'inverno, autunno 94, anche Singo che ho ballato con voi qui su Undance, erano i Marvelous Melodicus. Tra le più forti

Elvis in the Answer, Systematic a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo tornati all'autunno del 1994. Vi ricordo di scaricare la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, che vi consentirà di ascoltarci ovunque in alta definizione. Ci ribecchiamo presto qui su One Dance. Da Stefano Federici, un abbraccio.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo su One Dance con l'appuntamento One Dance Classics. Ben ritrovati da Laura, eccoci qua pronti a rivivere le emozioni più belle attraverso le canzoni che hanno fatto la storia degli anni 70 e 80. 1979, scritta e composta da Nile Rodgers. Il sample venne poi utilizzato nel 2000 dagli Alcazar in Crying at the Discotheque. Sto parlando di Sheila B. and Devotion. Questa è Spacer.
0: One Dance Classic.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. A One Dance, sono le 9.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Mondo del calcio e dello sport italiano in lutto per la scomparsa di Franco Baresi, operato lo scorso agosto per un nodulo polmonare e morto nella notte. Lo annuncia su X il Milan, di cui è stato capitano e simbolo per 20 anni, vincendo 6 scudetti e 3 coppe dei campioni. Crisi migratoria a Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco, migliaia gli arrivi negli ultimi giorni, centri d'accoglienza al collasso. Oggi la visita del premier Sanchez. L'Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. Dopo l'annuncio di Trump, i vertici di Hamas confermano l'accordo per la seconda fase della tregua con Israele. L'intesa prevede il disarmo graduale del movimento a Gaza insieme al progressivo ritiro delle forze di Tel Aviv. È emersa nelle ultime ore la presenza di un contingente italiano di 400 militari schierati da metà marzo in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain. Il PD ha presentato un'interrogazione urgente al governo chiedendo chiarimenti sui confini della missione. Nessuna novità nella notte, proseguono le operazioni di vigili del fuoco per la ricerca dei 6 dispersi. È quanto si legge su X del profilo dei vigili. Dopo il crollo della palazzina a Messina, la procura ha aperto un'indagine a carico di ignoti. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
4: The end.

0: permesso?
1: Che facete voi?
0: Siamo noi, quelli di Tendance. Ciao a tutti, Scar è il DJ Lele Alberganti e siamo pronti con una nuova puntata qui su One Dance, in FM, in DAB e anche sulla nostra app. A proposito, se non l'avete ancora scaricata, andate su Google Store o Apple Play.
2: Cosa?
0: Cercate One Dance, scaricate l'applicazione e potete scaricarci ovunque, everywhere, in tutto il mondo e forse anche di più. Noi siamo prontissimi con la prima sequenza. Vi porteremo dal 2014 fino al 1994. Facciamo subito i complimenti ai nostri programmatori perché le sequenze di oggi sono veramente pazzesche. Tra poco, dal 2014, Oliver Heldens con Jack Overdrive. 10 anni prima, dal 2004, anche Yanaya Day con Keep Pushing. Apriamo la sequenza dal 1994 con Blast e la bellissima Crazy Man.
3: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.

0: Yanaya Day con Keep Pushing, e dal 1994 abbiamo aperto la sequenza con Blast Crazy Man. Questa è Ten Dance, solo qui su One Dance con Scar e il DJ Lele Alberganti. Potete riascoltare questa o altre puntate, c'è il nostro reload sul sito onedance.fm oppure sulla nostra app. Siamo prontissimi per la prossima sequenza, prenderemo un trentennio che va dal 2017 fino al 1997 e lo passeremo al setaccio di 10 anni in 10 anni per capire come sono cambiate le tendenze, i suoni e i protagonisti della musica dance. Tra poco, dal 2017, Camel Fat con Cola. 10 anni prima, dal 2007, Booty Love con Shine. Apriamo la sequenza dal 1997 con Todd Terry e Something Going On.
1: Ten Dance con Scar su One Dance.

0: roba, Camel Fat dal 2017, 10 anni prima abbiamo risentito dal 2007 Booty Love con Shine e dal 1997 anche Todd Terry con Something Going On. Ci seguite sui social? Ancora no? Cercate One Dance su Insta, cercate One Dance su Facebook, cercate One Dance su TikTok, mettete un bel segui così rimarrete sempre informati sul mondo di One Dance. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti siamo pronti per l'ultima sequenza di questa nuova puntata di Ten Dance. Tra poco, dal 2010, risentiremo Robin, bellissima, Dancing on My Own. 10 anni prima, dal 2000, il remix degli Eiffel 65 di una canzone che ci ha fatto cantare a squarciagola, di 883 con la regina del celebrità. Apriamo la sequenza dal 1990 con i Black Box, Everybody Everybody,
1: Everybody
0: Everybody.
2: Ten Dance su

Dancing on my own, dal 2010 Robin, dal 2000 gli 883 con la regina del celebrità nella versione degli Eiffel 65 e dal 1990 anche i Black Box con Everybody Everybody. Ma prima di chiudere, signore e signori, ci siamo trasformati da super tamarri a elegantoni, anzi l'elegante, perché è arrivato il momento di risentire un bel disco pettinato. Tra poco risentiremo If We Try di Karen Ramirez.

con If We Try di Karen Ramirez. Nel momento l'elegante si chiude questa nuova puntata di Tendenze qui su One Dance. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti! Su One Dance.

0: classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Corabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: One Dance. Qui suona la storia.

0: E ora le trovi tutte su One Dance. One Dance. Qui suona la storia.
1: Welcome to Metropolis. The futuristic city.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Laura, che voglia di ballare, che voglia di aprire il cassettone della memoria e rivivere le emozioni più belle attraverso la storia della musica dance anni 70 e 80. 1988, un bel sound reggae che divenne un tormentone estivo in molti paesi. Gimme Hope, Joanna, Eddie Grant.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Eddie Grant, Gimme Hope Joanna qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

0: ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: One Dance. Sono le 9 e 59 minuti.
2: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
3: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
2: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
3: Così mamma è felice e io di più.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: È morto a 66 anni Franco Baresi, lo ha annunciato il Milan, di cui è stato capitano e simbolo per 20 anni. L'ultima apparizione pubblica a febbraio, Tedoforo con Bergomi nella cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina. Intesa confermata tra Hamas e Israele per la seconda fase della tregua a Gaza, prevista la smilitarizzazione progressiva del gruppo palestinese e il ritiro delle truppe israeliane. Da marzo un contingente di circa 400 militari dell'aeronautica militare è schierato in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain per sorvegliare lo spazio aereo a difesa dei nostri interessi nell'area, lo scrive sul suo sito il Ministero della Difesa. Il PD, con un'interrogazione urgente al governo, chiede chiarimenti sul perimetro della missione. Tensione diplomatica alle stelle, Roma-Madrid, dopo che il governo italiano ha manifestato l'intenzione di sospendere Schengen alla luce della crisi migratoria a Ceuta. Madrid ha convocato d'urgenza l'ambasciatore italiano. La palazzina crollata a Messina, sotto le macerie, è stato individuato un corpo senza vita. Proseguono le ricerche degli altri 5 dispersi, operazioni rese estenuati dai roghi sotterranei. La procura indaga per chiarire le cause. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
6: The end.
7: Le hai ballate,
0: le hai cantate
7: e ora le trovi tutte su One Dance.
0: One Dance,
7: qui suona la storia.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi abbiamo con noi CC Music Factory con Gonna Make You Sweat Everybody Dance Now del 1990, diventata poi nel 2006 anche Rock This Body di Bob Sinclair con Dollar Man e Big Ali alla voce, e nel 2023 la canzone è stata ripresa anche in versione mashup da un DJ che è Sergio Mauri e ha messo insieme due canzoni, ovvero Jane con Makeba e Rock This Party di Bob Sinclair, diventando appunto Rock This Makeba. Ma subito CC Music Factory.
2: Contaminazione.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Future History. Qui su One Dance selezioniamo le migliori novità del momento e le sottoponiamo alla vostra attenzione. Oggi tocca a Jamie Jones, questo è il suo ultimo singolo, si chiama State of Mind.

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Bumblebee, Crime of Passion, live dal Giro Festival del 2000.
2: Bumblebee, eccola qua di fianco a noi. Ciao.
3: Ciao Mauro, ciao a tutti.
2: Come stai?
3: Molto bene, grazie.
2: Sei un po' emozionata, mi dicevi che questa è la prima volta in televisione.
3: Sì, che canto sì, la prima volta, sono... speriamo bene.
2: Tra l'altro il tuo pezzo è una canzone tra le più programmate in radio, è il numero uno dei dischi più ballati in Italia in questo momento, è uno dei dischi dell'estate. Bumblebee, Crime of Passion, un pezzo di Mike Oldfield che si ispira agli anni 80, ovviamente rivisitato e corretto nello stile dance attuale, l'ascoltiamo questa sera al Giro Festival. Crime of Passion, Bumblebee.

0: 9 agosto a Zone in provincia di Brescia arriva Zone Live Festival. Tre imperdibili giornate alle piramidi e al Bosco degli Gnomi. Un fine settimana all'insegna di luci, arte, musica e buon cibo. E sabato 8 agosto dalle ore 22 nella piazza di Vialdo Moro arriva il party di One Dance. La musica, l'animazione e i gadget di One Dance per una grande serata dance. Zone Live Festival, dal 7 al 9 agosto a Zone in provincia di Brescia. Vietato mancare.
1: Ok, valigie fatte, costume preso, crema solare in borsa, fame. Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€, solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
2: One Dance, qui suona la storia. Vuoi metterti in

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona così.

grandi successi della dance anni 90. Le più grandi hit dance degli anni 2000. I dischi che hanno fatto la storia degli ultimi anni. Su One Dance suonano 40 anni di successi.

0: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart di One Dance, benvenuti, porte aperte al passato della dance grazie alla nostra macchina del tempo che oggi ci farà tornare all'estate del 1999 con 5 pezzoni che sicuramente molti di voi avranno ballato

canzone intitolata Love in Times, scritta e prodotta da Pierluigi Giombini, nome d'arte Web, appena ballato con voi qui su One Dance. La prossima è del capitano Gigi D'Agostino, estate 90.

fiera, signore e signori, ogni giorno qui su One Dance, grazie alla nostra macchina del tempo e soprattutto grazie alla Memory Chart che oggi ci ha riportato nel passato della dance. Era l'estate del 1999, tra le più forti c'era anche Tanzen del capitano Gigi D'Agostino, tornato ormai a suonare dal vivo. In arrivo Blue, Dab Di Dab Da degli Eiffel 65. I'm blue.

65 con questo pezzo che ha venduto milioni e milioni di copie in tutto il mondo nell'estate del 1999, era Blue, tra i più forti anche Miranda.

canzone che riuscì a portare anche sul palco del Festival Bar la meravigliosa Miranda dalla Spagna con Vamos a la Playa. Siamo nell'estate del 1999, tra le più forti in quell'estate anche Tell Me Why di Preziosa.

con questa canzone che divenne una hit inserita in qualunque compilation di quell'estate. Era Tell Me Why, pezzo che chiude questo appuntamento con la Memory Chart di One Dance. Mi raccomando, scaricate la nostra app per ascoltarci in HD ovunque nel mondo. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart. Radio.

0: Fun Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: Fun Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su Fun Dance. Ciao a tutti da Lauretta. Dal 1988 il mix tra techno house e pop degli Inner City con Big Fun.
0: Fun Dance Classics.

0: prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: One Dance.
4: Sono le 11:01.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: È morto a 66 anni Franco Baresi, lo ha annunciato il Milan, di cui è stato capitano e simbolo per 20 anni. L'ultima apparizione pubblica a febbraio, Tedoforo con Bergomi nella cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina. Intesa confermata tra Hamas e Israele per la seconda fase della tregua a Gaza, prevista la smilitarizzazione progressiva del gruppo palestinese e il ritiro delle truppe israeliane. Da marzo un contingente di circa 400 militari dell'aeronautica militare è schierato in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain per sorvegliare lo spazio aereo a difesa dei nostri interessi nell'area, lo scrive sul suo sito il Ministero della Difesa. Il PD con un'interrogazione urgente al governo chiede chiarimenti sul perimetro della missione. Tensione diplomatica alle stelle, Roma-Madrid, dopo che il governo italiano ha manifestato l'intenzione di sospendere Schengen alla luce della crisi migratoria a Ceuta. Madrid ha convocato d'urgenza l'ambasciatore italiano. La palazzina crollata a Messina, sotto le macerie, è stato individuato un corpo senza vita. Proseguono le ricerche degli altri 5 dispersi, operazioni rese estenuanti dai roghi sotterranei. La procura indaga per chiarire le cause. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

Summer Vibes, siete su Undance con Stefano Federici. Altre tre canzoni che sicuramente ricorderete molto bene, legate alle varie estati, da quella del 2014, Stromae con Papa Ute, Naive, Joy Is ci riporterà al 2001 e da

14 Stromae, appena sentito qui su And Dance nelle Summer Vibes, prima Naive con Joyz, grande successo dell'estate 2001, ma siamo stati anche nei 90 con W e Dancing with an Angel, altro successo legato all'estate del 1995. Tra poco Purple Disco Machine con Kungs.

Timberlake con Jalousie dal 1996, Keep Pushing di Boris Dlugosh. Si chiude così questo appuntamento firmato Summer Vibes, che tornerà prestissimo sulla vostra radio preferita One Dance. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Summer Vibes, bye!

0: One Dance.
1: Ciao da Michi Boselli, ogni sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
2: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
0: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics è solo qui su One Dance, l'appuntamento dedicato alle canzoni che hanno fatto la storia della dance anni 70 e 80. Ritroveremo dal 1986 Camillo World Up, canzone che vanta un gran numero di cover negli anni successivi. Camillo World Up.
0: One Dance Classics.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 11:58.
2: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
3: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
2: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
3: Così mamma è felice e io di più.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo. Su One Dance.
1: Ciao a tutti da Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Un bel viaggio quello di oggi che ci riporta agli anni 80, esattamente al 1981. Siamo in Italia con Pino D'Angiò e Ma quale idea. Una delle canzoni più importanti della scena italiana di quel periodo, il mai dimenticato Pino D'Angiò, da citare anche la versione dell'estate 2024 dei Bunker 44. È stata una delle prime contaminazioni tra la musica rap e la musica funk. E subito dopo è diventata anche Don't Call Me Baby di Madison Avenue nel 1999, canzone che si rifà anche alla famosa Ain't No Stopping Us Now di McFadden e Whitehead, ed infine il remix di questa canzone del 2019 di Musti, ovvero appunto Madison Avenue con Don't Call Me Baby Remix. Ma cominciamo con Ma quale idea di Pino D'Angiò.

Baby, versione remix di Musti di Madison Avenue, va a chiudere l'appuntamento di oggi con le contaminazioni. Prima abbiamo sentito anche la versione originale di Don't Call Me Baby dei Madison Avenue del 99 e anche la versione originale di Pino D'Angiò e di Ma quale idea dal 1981. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. Hey!

0: Future History, Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Ogni giorno su One Dance arrivano i nostri Future History, le papabili hit del futuro presentate da Lino Brown e scelte dal nostro super DJ Edo Colabini. Tocca al nuovo di Kygo, si chiama Take Me Back.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Chicane featuring Bryan Adams. Don't Give Up. Live dai Dance Star Award.
2: Welcome Chicane, I'm Bryan Adams.

0: Hit con Don't Give Up qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: I suoni di adesso. L'emozione di una volta. Emotional Power.

È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: agosto a Zone in provincia di Brescia arriva a Zone Live Festival. Tre imperdibili giornate alle piramidi e al Bosco degli Gnomi. Un fine settimana all'insegna di luci, arte, musica e buon cibo. E sabato 8 agosto dalle ore 22 nella piazza di Via Aldo Moro arriva il party di One Dance. La musica, l'animazione e i gadget di One Dance per una grande serata dance. Zone Live Festival. Dal 7 al 9 agosto a Zone in provincia di Brescia. Vietato mancare.
1: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame. Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
5: One Dance. Qui suona la storia.
6: One Dance.

hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

0: above the skyline.
1: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
2: Pronti per riportarvi all'indietro e di parecchio, inserendo la data 1996 nella nostra macchina del tempo. Allacciate bene le vostre scarpette da ballo perché sta per iniziare un nuovo appuntamento con la Memory Chart qui su Andes, con 5 pezzoni che abbiamo straballato nella primavera del 96. La prima delle 5 è un successore pazzesco di Robert Miles, Children.

cantasse in inglese tutti questi pezzi da discoteca. Fu così anche per The Summer is Crazy, Alexia, appena sentita qui su One Dance nella Memory Chart. Tra le più forti nella primavera del 96 anche questa canzone di Sandy B, Make the World Go Round.

Volevate il disco fighetto? Eccolo, Make the World Go Round, Sandra Barber, conosciuta con il suo nome d'arte Sandy B, appena sentita qui su One Dance nella Memory Chart. Siamo tornati alla primavera del 1996 e in quel periodo ballavamo anche questa canzone intitolata Deep in You, Tania Lewis.

Dania Lewis che ho ballato con voi qui su One Dance. Siamo nella primavera del 1996 e completiamo l'opera con il quinto pezzo che abbiamo scelto per voi, T-Move Experience con Running in Real Time.

Real Time T-Movie Experience a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart di One Dance. Grazie per essere tornati insieme a noi all'indietro nel tempo. Siamo stati per 5 minuti circa nella primavera del 1996. Scaricate l'app di One Dance per ascoltarci ovunque in HD. Da Stefano Federici è tutto. Peace and love. Radio One Dance. One Dance. Radio One Dance. Come on, move with

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 solo su One Dance con Laura. Ben ritrovati, ci facciamo un viaggio meraviglioso tra le emozioni più belle con la musica che ha fatto la storia di quei decenni. Ascolteremo Conga, Gloria Estefan con Miami Sound Machine dal 1985, disco d'oro negli States, mix di latino e pop dance. Conga.
0: One Dance Classic.

0: Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 12:59.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Cordoglio unanime del mondo del calcio per la scomparsa a 66 anni di Franco Baresi. Il calcio italiano perde una delle sue leggende, le parole del presidente federale Malagò. L'Inter ricorda un grande avversario, protagonista di sfide che hanno costruito il significato stesso del derby. Assume contorni impressionanti la crisi migratoria a Ceuta. Sarebbero oltre 40.000 negli ultimi due giorni gli ingressi irregolari nell'enclave spagnola in Marocco. La palazzina di tre piani crollata a Messina, individuato sotto le macerie il corpo di un uomo, ancora cinque dispersi, ricerche difficili, spiega il comandante dei vigili del fuoco Michele Burgio.
5: Oltre alla ricerca in ambiente pericolante c'è la complicazione dell'incendio covante che si è diffuso e cammina sotto le macerie.
4: L'Italia entra nel weekend più caldo dell'estate, picchi fino a 41 gradi, 11 oggi le città da bollino rosso, domani saliranno a 19 e si aggrava la siccità nel bacino del Po e nel Lago Maggiore. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
6: The End. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Su One Dance c'è la Memory Chart e questa volta vi accompagno nell'autunno del 1995 con 5 pezzoni che caratterizzarono quei mesi di passaggio tra l'estate e l'inverno. In discoteca ballavamo questa di Dana Dawson con il remix di Dancing Divas e

conosciuto ormai con il suo nome d'arte Get Far. Il progetto è quello di Rock and Cato, che ho ballato con voi qui su One Dance appena sentita. Alright, siete nella Memory Chart dell'autunno del 95 e in discoteca ballavamo anche questa canzone di Ronnie Money con la voce di Jeffrey J degli Eiffel 65. Don't you

le più ballate nell'autunno del 1995, anche questa canzone intitolata Moving, che ho ballato con voi qui su One Dance. E adesso DJ Paul Elstak, Love You More.

Misery del uscito nel 1999, firmato da Gigi Dug. Pensate che la prima versione era strumentale e non si chiamava The Riddle, quella che state sentendo, bensì Tanzen. Solo dopo, una volta ottenuta l'autorizzazione, venne fatto ricantare, anzi venne fatto cantare, e cambiò il nome in The Riddle. La versione cantata che uscì subito dopo Tanzen era questa qui.

0: E sì, era proprio questo l'originale di The Riddle. E allora, pillole di storia.
1: No reggaeton.
2: No trap. Solo dance che ha fatto la storia.
1: Sei su One Dance.
3: I wanna see all the ladies out there shaking that onion. Yeah, shake it, baby.

Torniamo indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

Scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: One Dance.
4: One Dance.

ti hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona...

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. La famosa Italo Disco che negli anni 80 fece la storia vide come protagonisti anche i My Mine, progetto del produttore Mauro Malavasi. Fecero il giro delle classifiche con Hypnotic Tango del 1983.
0: One Dance Classics.

0: Qui su One Dance ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 14.
3: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
4: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
3: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
4: Così mamma è felice e io di più.

0: Ciao a tutti, sono Scar, con me c'è il DJ Lele Alberganti qui su One Dance. Sta per partire una nuova puntata di Ten Dance. La nostra specialità è quella di prendere un trentennio, di passarlo al setaccio di 10 anni in 10 anni per capire che cosa è accaduto alla musica dance, le tendenze, i suoni che sono cambiati, ma soprattutto gli artisti, i protagonisti, quelli che sono rimasti e quelli che purtroppo sono spariti. Siamo prontissimi con la prima sequenza. Tra poco, dal 2015, risentiremo Sigala con Sweet Lovin'. 10 anni prima, dal 2005, le Pussycat Dolls con Doncha. Apriamo la sequenza dal 1995 con un capolavoro di Billy Ray Martin, Your Lovin' Arms.
1: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.

0: Sweet Lovin', Sigala dal 2015, dal 2005 le Pussycat Dolls con Doncha e dal 1995 anche Billy Ray Martin con Your Love in Arms. State ascoltando Tendance solo qui su One Dance, in FM, in DAB e sulla nostra app. E se ancora non l'avete scaricata, andate su Google Store o Apple Play. Andate su Google Play.
1: Fuori onda.
0: Faccio sempre una confusione. Lele, per favore, aiutami tu, metti tu ordine.
2: Scar è Google Play ed Apple Store.
0: Ok, perfetto, capito.
1: In onda.
0: Google Store è... No, ancora no.
3: No.
0: Apple Play e Google Store.
4: A few moments later.
0: Andate su Google Play o Apple Store. Ok, ce l'ho fatta. Scaricate la nostra applicazione e portateci sempre con voi. Noi siamo pronti con la prossima sequenza. Dal 2020 risentiremo anche Dua Lipa con Levitating. 10 anni prima, dal 2010, il DJ francese Bob Sinclair con I Wanna. Apriamo la sequenza dal 2000 con una canzone che ci ha fatto cantare e soprattutto ballare nell'estate appunto di quell'anno. The House of Glass con Disco Down.
5: Tendance con Scar su One Dance.

0: Sting dal 2020 abbiamo risentito anche I Wanna di Bob Sinclair e dal 2000 Tondi Tondi gli House of Glass con Disco Down. State ascoltando Tendenze solo qui su One Dance. Il DJ Lele Alberganti è pronto in console per miscelare l'ultima sequenza di questa nuova puntata di Tendenze. Tra poco, dal 2026, risentiremo Ugel e Ultranate con Moving to the Sun. 10 anni prima, dal 2016, Jonas Blue con Perfect Stranger. Apriamo la sequenza dal 2006 con Cascada ed Evacuate the Dance Floor.
1: Tendenze su

0: Sun, Ugel e Ultranate dal 2026. Abbiamo risentito dal 2016 anche Perfect Strangers di Jonas Blue e dal 2006 Cascada con Evacuate the Dance Floor. Prima però di chiudere è arrivato il momento pettinato di Ten Dance, il momento l'elegante. E allora in punta di forchetta e con un bel bicchiere di bollicine tra le mani, tra poco vi faremo riascoltare Faith Evans con Mesmerzant.
1: Cosa?
0: Mesmerzant.
2: Ripetere, grazie.
0: Con Mesmerzant.

e con Mesmerzard di Faith Evans. Nel momento l'elegante si chiude questa nuova puntata di Tendance solo qui su One Dance. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti!

giorno dalle 5 alle 7 di sera su Bad Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Lino Brown e mixati da Shannon Duvall.

0: amare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: dirty it up.
1: I grandi successi della musica dance. I will give you my obsession. I will get you. You will be mine. I dischi house che hanno fatto la storia. La musica pop che ha scalato le classifiche. Su One Dance suona la storia.

0: Future History, Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Ogni giorno su One Dance ci sono i Future History, le papabili hit del futuro presentate da Nino Brown e scelte da Edo Colavini. È tornato uno dei più grandi successi del 1991 dei Nomad, Devotion, la versione nuova è quella di Joel Corry.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ascolteremo Funk Star Deluxe con Sun Is Shining, live dai Dance Star Awards.

0: Sign is Shiny, qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: In questa pillola ti riporto nel 97 con Ablameluna.

dei dischi più ballati e più venduti di quell'anno. Questa è veramente una perla, prodotto in Italia dai Basic Connection. In realtà questo disco uscì l'anno prima, nel 1996, era strumentale e si chiamava Faithless.

venne inserita anche in qualche compilation progressive questa prima versione di Ablameluna, che si chiamava Faithless, uscita nel 1996. Giusto e doveroso ricordare altre due perle dei Basic Connection: Angel Don't Cry, ma soprattutto You Are My Love.

0: profumo emittente del gruppo Radio Number One.
1: Sono le 15.
2: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
3: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
2: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
3: Così mamma è felice e io di più.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Bentrovati ancora a caos a Ceuta, l'enclave spagnola sulle coste del Marocco su cui si sono riversati 49.000 migranti nelle ultime 24 ore, 34 le persone annegate. Intanto Madrid ha convocato l'ambasciatore d'Italia per protesta dopo l'ipotesi di sospensione degli accordi di Schengen paventata dal governo italiano. Spiragli per Gaza, ha raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas. Donald Trump saluta con favore la svolta. L'organizzazione palestinese avrebbe accettato il piano che include il graduale ritiro delle forze israeliane dalla striscia. Al momento nessun commento ufficiale da parte dello Stato ebraico. È stato recuperato questa mattina il corpo della prima vittima accertata del crollo della palazzina a Messina. Si tratta dell'imprenditore Carmelo Leone. Si cercano altri 5 dispersi e ancora ignote le cause del crollo, tra le ipotesi quella di un cedimento strutturale. Addio a Franco Baresi, leggendaria bandiera del Milan e della nazionale, morto a 66 anni. Lo scorso anno era stato operato per un nodulo polmonare. Campione esemplare anche di lealtà e dedizione, il messaggio della Premier Meloni in funerali martedì prossimo alle 11 nella Basilica Milanese di Sant'Ambrogio. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
6: The end. Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.

0: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart, mettetevi comodi perché la nostra macchina del tempo è pronta per riportarci nell'autunno del 1994 con 5

ballato con voi qui su One Dance, dove ogni giorno c'è la Memory Chart, più appuntamenti per farvi tornare all'indietro nel tempo. E oggi siamo nel 1994, nell'autunno di quell'anno, e tra le più forti

Cappella, che riuscirono anche a salire sul palco del Festival Bar alcuni mesi prima dell'autunno del 1994, e intanto ce li siamo riascoltati qui su Undance con Move It Up. Tra le più forti in quei mesi anche Real to Real con Can You Feel It. Can you-

questo appuntamento con la Memory Chart. Scaricate l'app ufficiale di Radio One Dance per poterci ascoltare ovunque ci sia una connessione in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, grazie per essere stati con noi. A prestissimo con una nuova Memory Chart.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il protagonista del Disco Viaggio di oggi è un grandissimo mashup firmato da Stefano Secchi insieme ad Oscar. Uscì nel 1996 e univa da una parte Children di Robert Miles, dall'altra un capolavoro degli anni 80 che si chiama Voyage.

0: Stefano Secchi insieme ad Oscar con questa Children Voyage. Era il nostro disco viaggio su One Dance.
1: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni. La trovi su One Dance.

il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: Dance 2000. I grandi successi degli ultimi anni. Su One Dance ogni giorno suona la storia.
1: Once chicken ears are a lingo show. Forever gonna see my old pop and I know. Give

0: PM.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio su One Dance, la storia della musica Dream, Progressive e Trance. In questo caso Made in Italy 1996, Anthony Bartocetti. Lo conosciamo come Rex Anthony, scalò la classifica italiana con Polaris Rim.

0: Abbiamo ascoltato Fragma Tocca's Miracle qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90. I grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance.

0: One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 16.
2: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
3: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
2: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
3: Così mamma è felice e io di più.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Ben trovati, ancora piena emergenza a Ceuta, l'enclave spagnola sulle coste del Marocco, su cui si sono riversati 49.000 migranti nelle ultime 24 ore. Si è aggravato il bilancio delle vittime, almeno 34 i corpi dei migranti finora recuperati. Intanto la nuova crisi migratoria alimenta tensioni diplomatiche. Madrid ha convocato l'ambasciatore d'Italia in segno di protesta dopo l'ipotesi di sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna paventata dall'Italia. È stato recuperato stamani il corpo della prima vittima accertata del crollo della palazzina a Messina. Si tratta dell'imprenditore Carmelo Leone, il cui corpo è stato individuato sotto un solaio. Si cercano ancora 5 dispersi. Addio a Franco Baresi, leggendaria bandiera del Milan e della Nazionale, morto a 66 anni. Campione esemplare anche di lealtà e di dedizione, il messaggio della Premier Meloni. I funerali martedì prossimo alle 11 nella Basilica Milanese di Sant'Ambrogio. Ed è tutto, a più tardi.

0: 9 con Get Get Down di Paul Johnson, ma apriamo questo appuntamento firmato Summer Vibes con il remix di Hideaway di Lexi.
1: Summer Vibes su One Dance.

grandi ricordi con Proper Education del producer Harry Price, che ci ha riportato con la mente all'estate del 2007, prima Paul Johnson da quella del 99 con Get Down e ancora un remix fortissimo di D. Lacy con Hideaway dall'estate 95. Tra pochissimo Mike Posner con I Took a Pill in Ibiza dall'estate 2016. Luca da quella del 2004 con il remix del DJ Rossa Tone AI, ma dal 1996 con Metropolis, un disco pazzesco, un super disco 90 firmato DJ Dado.

0: tua meravigliosa Metropolis. Summer Vibes continua su Andes, tra pochissimo Kunks con Lipstick dall'estate 2021. Da quella del 2009, Madonna con Celebration, in arrivo dall'estate 1997, Mr. Gorgeous, Smoke City.
1: Cold and calm, Mr.

0: sulla vostra radio preferita in FM, DAB e app. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima, bye! Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: One Dance. Qui suona la storia.
5: One Dance.

hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia. Oh,

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro, su One Dance.
1: Eccoci qui, tornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro. Oggi ci ascoltiamo un disco meraviglioso di Bless, si chiama Term and Condition.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 16 e 59 minuti.
2: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
3: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
2: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
3: Così mamma è felice e io di più.
4: This is the latest dispatch. Just received in our newsroom.
5: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Una delle operazioni più importanti degli ultimi giorni è stata quella che ha portato Santiago Castro dal Bologna alla Roma. Ecco le parole dell'attaccante argentino ai canali ufficiali del club giallorosso.
6: È stato bellissimo dal primo momento ad arrivare alla città, sentirsi che ti vogliono. E i tifosi, già quando veniva a giocare qua all'Olimpico, si sentiva che sono calli. No, più o meno corta si può dire, perché dal primo momento io volevo venire qua, che ho sentito il direttore sportivo. Dal primo momento che ho sentito a loro, ho chiesto e ho scelto di venire qua. Un allenatore che da tanti anni fa benissimo in Italia, l'ha fatto con Atalanta, adesso con Roma, che l'ha portato in Champions. E mi vedo dove vuole lui. Io sono qua per aiutare e dare una mano alla squadra, come l'ho detto prima, e posso fare quello che vuole lui. Sicuramente andremo avanti insieme. No, dal primo sono un giocatore che deve migliorare tutto. E sempre si può migliorare di più e magari fare meglio numeri, ma sono un giocatore che vuole aiutare la squadra. Penso che sia importante anche dare una mano in recuperazione di palla, fare un assist, fare un movimento, così un compagno fa un gol. Quindi non sempre guardo le statistiche, sino il bene della squadra, e così si può andare avanti meglio.
5: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.

0: giornata di luglio. Ciao a tutti, buon venerdì e buon estate. Parte anche oggi la storia della dance, raccontata da Dino Brown e mixata da Jean-Luc Duval. Iniziamo, non perdiamo tempo, il primo è la regina del celebrità.
1: La storia della dance.

era talmente famosa questa versione remix degli Eiffel che pensate che io ho ascoltato l'originale credo 2 o 3 anni fa, perché insomma gli Eiffel avevano il potere e la facoltà di nascondere quasi completamente il disco originale. Fecero la stessa cosa anche con Toro Loco di Piero Pelù. Ecco, la domanda è sempre quella: l'avete sentito l'originale della Regina del Celebrità? Per tutti quelli che come me l'hanno scoperta da poco, o per chi addirittura non l'ha mai sentita, beh, un pezzettino è doveroso, dai.

adesso, con tutto il rispetto, però il remix spacca di più. Sarà perché io tendo un po' più alla Tamarria, ma sempre con grande rispetto degli 883. E adesso dal 2001 arrivano Puffs & Scar.

parteciparono al Festival Bar del 2001, Pabst Scar con il Daddy Don, che se vogliamo ottenne ancora più successo del singolo prima, ovvero Turn Around, uscito nel 2000, perché insomma la partecipazione al Festival Bar significava molto, non solo negli anni 90 e nei primi del 2000, ma proprio da quando esiste il Festival Bar, cioè se un disco arrivava lì sicuramente o era già un successo o lo diventava. Quell'edizione del 2001 venne condotta da Alessia Marcuzzi, Daniele Bossari,

0: ma dove vai?
1: Vasco Rossi, Ti prendo e ti porto via, il remix è quello di Molella, vincitore assoluto del Festival Bar del 2001. Ne stavamo parlando poc'anzi perché abbiamo risentito sempre da quel Festival Bar anche Pops & Scar con Get It On, un altro pezzo prodotto da Molella, anzi altro progetto. Questo è uno dei miei dischi preferiti, anzi è il mio preferito di gala. Arriva Let The Boy Cry.

un grandissimo successo, non a caso arrivò al numero uno della classifica generale italiana Gala con Let Boy Cry, prodotta dal grande Mollella. E adesso, estate del 1998, andiamo proprio a pescare un brano dalla compilation In Mania Dance estate di quell'anno, Gaia con It's Love.

0: compilation lì c'erano un sacco di dischi importanti, Gigi D'Agostino con Elisir, c'era Feel It dei Tamperer, c'era Neysha con Restless, Simon J Love Tang, Gimme Love di Alexia, Blackwood con Friday Night, Musty con Orny, c'era Paradiso, Bandolero, poi ancora i Venga Boys con Up and Down, Regina, What Can You Do, Molella e Phil J With The Swing Let Me Go, e c'era anche la nostra Kick of the Day, Unconditional, Let's Get Serious.
1: La storia della dance, chicca

attenzione alla chicca nella chicca. Allora, gli Unconditional hanno preso questo disco di Sue James, che in realtà era già stato preso 4 anni prima dai Daydream con Thinking About You.

Eh sì, lo stesso sample, due epoche diverse. Originale 1990, poi Daydream 1994 e Unconditional

0: rumore che sentite è quello del tamarometro, ovvero lo strumento che misura quanto un disco sia tamarro da 1 a 10 e segna 8 e mezzo. Quindi complimenti a Eddie Watta, con la sua Jam ha fatto un sacco di successo, non solo con questa ma anche con La Bomba e poi diversi dischi insieme a Gabri Ponte. Anzi no, perché diversi dischi, ne ha fatto uno. Grandissimo Eddie Watta qui nella storia della dance.
1: La storia della dance.
2: Dal 7 al 9 agosto a Zone in provincia di Brescia arriva Zone Live Festival. Tre imperdibili giornate alle piramidi e al Bosco degli Ignomi. Un fine settimana all'insegna di luci, arte, musica e buon cibo. E sabato 8 agosto dalle ore 22 nella piazza di Via Aldo Moro arriva il party di One Dance. La musica, l'animazione e i gadget di One Dance per una grande serata dance. Zone Live Festival. Dal 7 al 9 agosto a Zone in provincia di Brescia. Vietato mancare.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Ok, valigie fatte, costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€, solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: One Dance.

live dietro questo progetto c'erano i grandissimi Elvio Moratto e anche il compianto DJ Ricci, che si avvalevano di un featuring molto importante del frontman dei Dead or Alive. Tra l'altro divennero famosi non solo con Sex Drive, Glam, ma anche con Hell's Party. Tra l'altro poi ripresa senza autorizzazione anche dagli Urban Cookie Collective. The Key, The Secret arrivava proprio da qui. Ascolteremo integralmente questa Hell's Party. E adesso senti che perla, sempre dal 94 arriva Hymn.

0: chissà quali cassettini ti si sono aperti da riascoltare questa Mohai, il progetto Mato Grosso, e state ascoltando la storia della dance insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval.
1: La storia della dance.
2: One Dance.

super hit, quelle che, come dico sempre io, ci sono rimaste incastonate nel cuore e nella mente, ci hanno fatto ballare, emozionare, sudare e godere. Tutto questo, signore e signori, si chiama la storia della dance.

0: storia della dance.
1: Stai ascoltando One Dance,
0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 17:58.
2: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
3: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
2: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
3: Così mamma è felice e io di più.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Bentrovati, la guerra con l'Iran sta andando bene, stiamo colpendo duramente. L'ultima esternazione di Trump, mentre Teheran rivendica di aver attaccato siti militari americani in Kuwait e di aver colpito due petroliere che cercavano di attraversare lo stretto di Hormuz. Intanto l'Arabia Saudita starebbe preparando una nuova offensiva contro gli Houthi alleati dell'Iran. Polemiche in Italia sul ministro della difesa Crosetto dopo la notizia del dispiegamento di un nostro contingente di 400 militari dal marzo scorso nei paesi del Golfo. Il caos a Ceuta, l'enclave spagnola sulle coste del Marocco, su cui si sono riversati 49.000 migranti nelle ultime 24 ore, 34 i corpi recuperati. Intanto Madrid ha convocato l'ambasciatore d'Italia per protestare dopo l'ipotesi di sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna, paventata dal governo italiano. Anche la Finlandia valuta misure analoghe. Si intensifica la quarta ondata di calore, oggi bollino rosso in 11 città, domani saranno 19. Sulle autostrade il grande esodo dei vacanzieri nel fine settimana, attesi 26 milioni di spostamenti. Una buona serata da Alessio Galea.
0: The end. La storia della dance.
1: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
6: Eccola qua, il tormentone. Quando noi parliamo dei tormentoni. Allora, hai due, se tu sei rumena, no?
7: Sì, sì, sono
6: di dove?
7: Di Bucarest.
6: Di Bucarest, vogliamo? No, perché no, c'hai l'accento, perché come lo dici sembra anche...
7: Sì, sono nata a Bucarest, in Romania. Grazie. Ringrazio tutti quanti, ringrazio l'Italia e specialmente te in questo momento.
6: No, in questo momento, però solo in questo momento, perché devo dire, questa è una cosa meravigliosa, c'è un successo così, con una canzone così, prima in classifica, da quanti mesi, tanti mesi.
7: Sì, sì.
6: Ma che vuol dire questa canzone? Spiegami che cosa, perché io tutto il giorno, io canto Smaila, che... l'Umbertino Smaila,
7: sì.
6: Smaila, Smaila, Smaila, Smaila,
7: sì, sì.
6: Capito?
7: Allora,
6: che dice? Maila che vuol dire?
7: No, Mayahi e Mayahi è come dire
6: Mayahi.
7: Mayahi.
6: Esatto.
7: Ok, poi diventa ancora più facile.
6: Che viene?
7: Perché inizia così, allo.
6: Allo, che allo. Vuol dire ciao?
7: Salut.
6: Salut, guagliamo, vedi che è pugliese. Secondo me è pugliese. Oppure?
7: Sentieu un Haiduk.
6: Sentieu.
7: Sono io un Haiduk, un Robin Hood.

0: 10, siamo a 14, quindi ha nettamente sorpassato la soglia il disco di Aiduci. Io ancora mi chiedo com'è possibile che sia rimasto due mesi al numero uno della classifica italiana, ma non perché sia brutto, perché non mi piace, perché è un disco veramente strano, cioè è un disco veramente tamarrissimo. E insomma, nel 2004 addirittura arrivò al Teatro delle Vittorie, era il nostro momento live e Fiorello appunto presentava Aiduci. A proposito di dischi tamarri, arriva Gabri Ponte.
1: Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi, che stanotte balliamo.

0: così come a ogni Natale ritorna Mariah Carey con All I Want For Christmas Is You, a ogni Halloween ritorna anche Gabri Ponte con La Danza delle Streghe. E siamo super tamarri in questa parte della storia della dance e continuiamo così. E oggi secondo me ci licenziano. Prezioso Emergency.
1: La storia della dance.

barometro per questa emergency 911, segnala 9, quindi siamo altissimi a livello di tamarria per questa emergency. Prezioso e marmida, appunto, lo sanno tutti. Ho due cose da dirvi, perché la storia della dance è una materia e va studiata. Campionano Dr. Beat dei Miami Sound Machine, cosa che sapevano tutti, ma la base, ed è tra l'altro una chicca che ho già svelato nella storia della dance, arriva da un disco del 1991, Exposure Fulminique. Senti un po' qui.

0: Beautiful Manic. Arrivava proprio da qui la base di Emergency, un pezzettino della base di Emergency. E adesso, signore e signori, il prossimo riprende la colonna sonora di un famosissimo telefilm degli anni 90. Arriva X-Files, DJ Dado, il disco Viaggio.
1: Disco Viaggio.

forte che ti entra nel cuore e almeno per quanto mi riguarda non è più uscito. È dal 1996 che mi emoziona sempre tantissimo il disco Viaggio del DJ Dado X-Files qui nella storia della dance.

dal 2000 il disco di More Around the World che ci manda a star bene. Andiamo un po' di qua e un po' di là, ti può capitare un disco del 90, poi un disco del 2000, poi tornare indietro agli anni 80 e poi di nuovo al 2010. L'importante è che siano tutti successi, che ti siano rimasti incastonati nel cuore, sotto la pelle, e soprattutto che ti riportino a dei momenti felici. Almeno così lo speriamo sempre. E adesso, dall'estate del 1900

d'estate con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con...

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: One Dance. Qui suona la storia.
5: One Dance.
6: One Dance.

contenuto nella compilation Le Voyage 1996. Questa è una perla che si chiama Android, Two Culture Inner Room, era il disco Viaggio.

0: Laurent Wolf con la sua Wash My World, che arrivò quasi subito dopo No Stress, il suo più grande successo, del quale abbiamo già parlato questa settimana qui nella storia della dance. Prima Gaia e Dino Brown con Never Meet, e tra poco torniamo con una bomba,
1: la storia della dance.
2: Sei su One Dance.

0: Thousand Freeze Family è il disco che chiude l'ultima puntata della storia della dance. Vi auguro un weekend meraviglioso, grazie per averci sopportato anche questa settimana. Un abbraccio a tutti da Dino Brown e Jean-Luc Duval, ciao.
1: La storia della dance.
2: One Dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: One Dance. Sono le 18:58.
2: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
3: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
2: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
3: Così mamma è felice e io di più.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Bentrovati, è morto all'età di 96 anni Don Antonio Mazzi, sacerdote, attivista, padre della fondazione Exodus e la rete di comunità terapeutiche per tossicodipendenti. Il decesso a Milano, nella sede della sua fondazione, lunedì alle 15 funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. E nella stessa Basilica milanese, martedì alle 11, l'ultimo saluto a Franco Baresi, leggendaria bandiera del Milan e della Nazionale, morto a 66 anni. Nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Campione esemplare anche di lealtà, il messaggio della Premier Meloni. Nel pieno dell'emergenza migranti a Ceuta, con l'ingresso incontrollato di migliaia di migranti dal Marocco, oggi il Premier Sanchez è intervenuto nell'enclave spagnola parlando di attacco all'integrità territoriale. E dopo le tensioni tra Roma e Madrid, il governo italiano annuncia la sospensione dello spazio Schengen con la Spagna, disposta alla chiusura delle frontiere marittime aeree a seguito dell'emergenza a Ceuta. L'Italia fa i conti con la quarta ondata di calore, domenica allerta massima in 23 città. L'afa asfissiante coincide con il grande esodo estivo, questo fine settimana attesi 26 milioni di spostamenti, domani bollino nero sulle autostrade. È tutto, buona serata.
6: The End.
7: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Ciao a tutti, bentornati nella Memory Chart, benvenuti e benvenute su One Dance. Questa volta la nostra macchina del tempo ci riporta nell'autunno.

parecchie settimane nell'autunno del 97, Chase con questo progetto intitolato Stay With Me, che ho ballato con voi qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. Tra le canzoni più belle di quell'autunno anche quella di Nailin & Cain, Beach Ball.

Rita, Secchiello, Pallone da Beach è una radio ovviamente sintonizzata su Undance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. Siamo nell'autunno del 97, tra le più forti c'era anche il progetto Nailing and Kane con Beach Ball che abbiamo appena ascoltato qui su Undance. E adesso Dario G, Sunshine.

quanti ricordi, signore e signori, che vengono dal passato. Li ritroviamo ogni giorno con più appuntamenti su Undance griffati in Memory Chart. Questa volta siamo nell'autunno del 97. Tra le più forti c'era anche il disco di Dario G, che abbiamo appena ascoltato qui su Undance, era Sunshine. E adesso Laguna, Spiller.

Cannone insieme a Laguna, era Spiller from Rio, pezzo che va a chiudere il sipario a questo appuntamento griffato Memory Chart che va riportato per qualche minuto nell'autunno del 1997. Scaricate l'app di One Dance che vi consentirà con il collegamento internet di ascoltarci in HD ovunque nel mondo. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart. One.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco viaggio di oggi ci riporta al 1999. Questo è un grande pezzo di un famosissimo DJ italiano, Mauro Picotto, che nel 1999 lo fece conoscere in tutto il mondo come The Lizard Man. Mi avete già capito, è un pezzo storico. Lizard, il disco viaggio.

0: Record dal 1999, questa è la versione remix, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menu medi e un King Junior Meal a €19,90. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
2: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti in

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento, su

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ciao a tutti, benvenuti su Bad Dance. Arriva il nostro Disco Viaggio. Oggi ritorniamo indietro al 1996. Uscì un pezzo straordinario firmato All Live, era You Are Not Alone. 4 anni più tardi il DJ Andrew Tannenberger, ovvero ATB, ne fece un remix spettacolare. Goditi questo viaggio.

0: You're Not Alone, il disco viaggio qui su One Dance.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
2: Alza la radio.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Jakarta, American Dream. Live da Dance Star Award.
2: Here with American Dream, it is Jakarta.
3: Rapura.

0: American Dream qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance.

0: One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 19:59.
2: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
3: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
2: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
3: Così mamma è felice e io di più.
4: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance. Oh,

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo. Su One Dance.
1: Ciao a tutti da Michi Boselli e bentornati nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi cominciamo dal 1978 con un classico della musica che è Because the Night di Patti Smith, canzone scritta dal grande Bruce Springsteen, diventata poi nel 1993 anche Because the Night in versione dance, grazie al gruppo dei Coro e grazie alla voce di Talisa, che ha portato questa canzone a vendere la bellezza di 660.000 copie in tutto il mondo. E infine sentiremo la versione del 2008, un po' più cattiva, un po' più europea, di Cascada, sempre di Because the Night, ma subito l'originale di Patti Smith.
2: Contaminazioni.

Because the Night nella versione di Cascada del 2008 va a chiudere lo spazio di oggi. Prima ancora il coro con la voce di Talisa dal 93, Because the Night, sempre la canzone che abbiamo sentito anche all'inizio nella versione originale di Patti Smith. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui nel nostro spazio Disco Viaggio, i pezzi Trance, Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Un abbraccio a tutti da Lino Brown. Pensate che questo disco è stato concepito nel 1993 e ne sono uscite veramente tantissime versioni. Prende il nome da un famosissimo locale di San Antonio a Ibiza, si chiama Café del Mar, è un inno della musica trance. Energy 52, il nostro disco Viaggio.

0: riprende la melodia di un disco classico di Wim Mertens, Energy 52 e Caffè del Mar, il disco Viaggio qui su One Dance.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: Sei su One Dance.
4: Boom, like a bomba.

grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Bentornati nel nostro spazio Future History qui su One Dance insieme a Dino Brown e Edo Colabini. Selezioniamo una traccia nuova e la sottoponiamo alla vostra attenzione. Tocca a Robin Schulz, queste Better Times.

0: It Just Won't Do qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Uno dei più grandi successi della house music in questa

Music Sounds Better With You è l'unico singolo del gruppo francese Stardust, pubblicato il 20 luglio del 1998, prodotto appunto da Thomas Bangalter dei Daft Punk, cantato da Benjamin Diamond, e c'era anche nella produzione Alain Braxx. Questo brano nacque per caso alla discoteca Rex di Parigi, mentre Thomas Bangalter e Alain Braxx stavano mettendo i dischi. A un certo punto crearono questa base e Benjamin Diamond si inventò il Music Sounds Better With You. Subito dopo pensarono di aggiungere un pezzo che si chiama Fate di Chaka Khan. Arriva proprio da qui Music Sounds Better With You.

0: abbiamo ricordato in questa pillola di storia su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 21 e un minuto.
3: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Si torna all'indietro nel tempo con la Memory Chart di One Dance e con la nostra macchina del tempo, con i bottoncini cliccati sulla data 1995, era primavera di quell'anno in disco.

dalla Spezia Liguria e W con Dancing with an Angel, pezzo che ha aperto il sipario a questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Ogni giorno su One Dance ci piace tornare all'indietro nel tempo, lo facciamo in vostra compagnia molto volentieri con 5 pezzi che ci riportano ad avere i brividi lungo la schiena. Tra i più forti anche Baby Baby Corona.

gambe lunghissime, un fisico pazzesco e un sorriso che ti lasciava a bocca aperta. Quello di Corona con Baby Baby, tra le più forti nella primavera del 1995. Siete su And Dance con Stefano Federici, un nuovo appuntamento firmato Memory Chart e tra le più forti in quell'anno e soprattutto in quella primavera, The Bomb.

Un successo nel Regno Unito, un discreto successo anche in Italia per The Bomb, il pezzo firmato The Bucketheads, appena sentito qui su Andes nella Memory Chart che ci ha portato

di Everything But The Girl con Wrong, canzone che andò fortissimo alcuni anni fa in Inghilterra, ma soprattutto in Canada, in Ungheria e negli Stati Uniti. Discreto successo anche in Italia per questa canzone degli Everything But The Girl, appena sentiti qui su One Dance nella Memory Chart. E con la nostra macchina del tempo siamo tornati alla primavera del 1995. Tra le più forti in quel periodo c'era anche il remix di Morales a Space Cowboy di Jamiroquai.

Noi, il remix è quello di Dave Morales che chiude questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo stati nella primavera del 1995 e adesso abbiamo i brividi lungo la schiena. Scaricate la nostra app. Da Stefano Federici è tutto. Peace and love. One, one.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ciao a tutti e bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio. Insieme a Dino Brown ritorniamo indietro al 2001, un capolavoro di Bart Klassen, DJ olandese conosciuto come Bart Hetz. In realtà venne pubblicato nel 2000, ma divenne una super hit nel mondo nel 2001, come detto poc'anzi. Goditi On The Move.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm. One Dance. Qui suona la storia.
1: Sei su One Dance.

0: viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: I protagonisti del nostro spazio disco viaggio sono ben due DJ italiani, Molella e DJ Dado. See the Difference, la versione remix Progressive fatta appunto dal grande Flavio Daddato, disco prodotto da Molella insieme a Dashon Senator, è il nostro disco viaggio.

0: Molella con la sua See the Difference, remixata dal DJ Dado. Era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona solo la storia.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Live a un disco per l'estate 1994. Avenstone, All Aboard.
2: Un altro piccolo evento è questo Festival dei Giovani. Un altro giovane leone, anzi sono due. Due belle caramelline, belli colorati. Li vorrei subito sul palco. Eccolo qui, l'urlo per Avenstone, All Aboard.

0: ascoltato Avan Stone All the Board qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90. Le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

Agosto, ciao a tutti, buona estate, benvenuti nella nostra Weekend Dance Chart, la classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown. Vi posso preannunciare che abbiamo 4 nuove entrate, proprio una scorpacciata, anche questa settimana. La prima la becchiamo subito al numero 20.

disco estivo di Molella e Nick Peloso hanno ripreso un grande successo di Otmar Liebert, To The Night, successo che a sua volta era già stato remixato nel 1997 dalla Fuertezza. Questa si chiama Joanna, numero 15, al 14 Steffi De Cicco, Roy Batti, Alex Nocera. Questo è Desire.

0: The Bausa numero 11, tra poco torniamo con le prime 10.
1: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con Ten Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Ten Dance, tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in Reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
2: One Dance, qui suona la storia.
3: Sei su One Dance.

Tekashi, Aura, Lexa Hill. Al 9 un disco di quest'estate 2026 che ci manda a star bene, Soleira e Ritmo, quella sempre.

sottoscritto Nino Brown insieme a Melody Castellari con la nostra versione di Zombie. Perdeva due posti questa settimana, ne perde due anche Joel Corry nella Weekend Dance al numero 7 con Devotion.

0: Satisfy numero 5, tra poco le prime 4.
1: One Dance.

0: Kugel, Imael Angel e Ultranate con Moving to the Sun, ancora al numero uno della Weekend Dance, che ritorna tra 7 giorni. Un abbraccio e buona estate a tutti da Dino Brown. Ciao.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro spazio Disco Viaggio che ti fa risentire i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club, non solo in Italia ma in tutto il mondo. E oggi due capostipiti veramente della musica Dream e

0: Linea melodica dei Cure e il loro disco Close to Me, Mario Più e Mauro Picotto con No Name, il disco viaggio qui su One Dance.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

credi di essere giusto, devi essere un grande uomo, in un altro ti svegli e devi cominciare da zero.

0: credi di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.
1: One Dance.

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: One Dance, qui suona la storia. One Dance.

0: Dance. Ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.
1: Be proud of what you are. But most of all,

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorna il nostro Disco Viaggio qui su One Dance insieme a Dino Brown e vi presento un progetto che si chiama Voyager ed è nato nel 1993, formato da Sergio Datta, Maurizio De Stefani e c'era anche Gigi D'Agostino. Questa è una perla del 1996, si chiama Endless, il nostro Disco Viaggio.

0: dal 1996 Voyager con Endless è stato il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance, qui suona la storia.

Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno. Senta.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio di oggi ci riporta al 1999. Lui è uno dei più grandi produttori di musica trance di sempre. Sto parlando di Ferry Corsten, protagonista di un sacco di progetti, tra i quali anche questo System F, veramente bellissima, Out of the Blue, il Disco Viaggio su One Dance.

0: con Out of the Blue, il DJ Ferry Corsten è stato il protagonista del disco Viaggio.
1: Le hai ballate,
2: le hai cantate
1: e ora le trovi tutte su One Dance.
2: One Dance, qui suona

if you love him, or capital H-I-M. M. Just put your paws up.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Huga. Go! 1, 2, 3, 4
1: I suoni di adesso. L'emozione di una volta. Emotional Power su One Dance.

One Dance.